0: Hay secretos que no se pueden guardar. Si te gusta Vive Radio, cuéntale a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Vive Radio es parte de tu vida.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta peloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.